0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 2:02.
1: Canzoni Napoletane. Ascolta anche in streaming su www.canzoninapoletane.com.
2: Mario Abate. Nasire Maggio.

Mi fatta veste senza a ricamare, quest'anno voglio fare una rotolata, tutti te lo coraggio e mi stivà, un cavalluccio è giovane, nessuno.

Appena si entra, apri il bambino, zin, cado dove il caspetto che noi passiamo, già, ogni anno che sta festa, noi ci amo, si ma per passione, e non per squarzo l'unione, che fa si ha gente critica, e dice spesso, spesso,

signora, e me ne vorrei bene, chi per loro, perché ma poco pezzo, io posso sparare, però quest'anno a Montevergine la festa è più per noi, una volta eravamo rudi, ma adesso...

0: canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Grazia Gresi e Alfredo Giannini, Guaglione.

banda di Pignataro e suonava il Parsifallo, il maestro sul piedistallo ci faceva delizia. Nel momento culminante del finale travolgente, mezzo a tutta che la gente se fumarono a Zazà. Dove sta Zazà?

Cantessone, bandarelle e processione, e se può dimenticare, c'era la banda di Pignattaro, centinaia di bancarelle, di torrone e di nocelle che facevano incantare. Come allora quel via vai, ritornò per quella via, ritornò pure Isaia, sempre in cerca di Zazà. Dove sta Zazà? Oh, Maronna!

0: l'amerò.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Tullio Pane. Quan tramonto sul

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Nicola Rigliano. Resta con me.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Merola, serenata smargiassa.

fanciullo, ci abbiamo spazio.

0: buona permanenza.
1: Giuni Russo, a più bella.

0: Canzoni napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Gloriana, a guardaporto.
2: A guardaporto, bella professione, sempre che a scopa e con un sicchio in mano, sempre piantata sotto ad un portone, come se fosse un cerbero guardiano. Nei guardaposto in casa il cavaliere, chi cavaliere? Ignazio Caccavino, sto a quinto piano e voi? Sono l'usciere, sequestro per valore locativo. Se ho sequestrato i pulci a coppa avanza al cavaliere delle mie valanze. Chi lo stacca con tre manzi la trassa, ma vene frisca frisca e pavettassa. Sto parlando delle tasse. Le tasse bisogna pagarle. Noi e papam, chi sa si lata e pavana. A razza e gli inquilini, bella gente, prima caccia una fetente di mesata, 5% l'hanno rinderiente, e guai se non pulisce la scalinata. Ne guarda po', ma questa è un'indecenza, una scorza di melone nel cortile, mia figlia è scivolata per le scale ed è dovuta andare all'ospedale. Sì. E quando vostra figlia è scivolata per mia scala con il fidanzato, allora il cortile era un'argenteria e vostra figlia fece la porcheria. Ma a me sto parlando delle porcherie della figlia della signora del quinto piano, che l'utente faceva le porcherie, ma mia figlia. Ma a padrone di casa mi chiami certamente, mi chiami sempre.
3: Carmela!
2: Ai!
3: Carmela!
2: Ai!
3: Fammi salire tuo marito!
2: La proprietaria è vedova, la prora, la manco ogni tanto in un uvratiere. C'è una simpatia con Salvatore e va trovando tutto dal portiere. Carmela, fai salire tuo marito, mi si è otturato un buco da vaschetta. Signor, sturatanello con il dito, che mio marito è andato alla torretta. Come? O cane va spurcato fuori la porta. Signora mia, e a me che me ne importa se il vostro cane è sporco ed indiscreto? Io mi ci metto su Ariella Red. Non faccio più la portiera, vado a Canale 8 da Gloriana, vado a fare la sciantosa, la faccio qua, guarda.
3: Brava!
4: Grazie, Rosalie.

poi trovi gamma sta pappatella. E bamba sì, ma balla pure sta lucianella. Io vero tutte tante, sono cagnata, ma son

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Sergio Bruni, Desideria.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 3 e un minuto. Canzoni Napoletane, le melodie più famose al mondo.
1: Ria Rosa, cor rampicante.

desiderio va se dammi sueda una filata. Sposammi tuo marito, ma gatto mese. Se vuole, se vuoi confietto, tutto bravo, la trata. Armonia d'amore sta finestra, la tua braccia di rocchi rampicante, o solo tu ci attorno e fa una festa, amici in quella sera per le brillante, torna a sonna.

arrivata con mi sede una tirata. Sposami tu marì, ma gatto mese. Ci vuole tutto compieto, tutto bravo e trata.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Maria del Monte, fatti i fatti tuoi.

0: canzoni napoletane, armonie, senza tempo.
1: Pietro De Vico. Tutto è pronto.
2: Ha già fatto buon augurio.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Emozione, tradizione e passione.
2: Luigi Mastracci, Korngrad.

0: Canzoni napoletane, passione vera.
1: Mario Merola, Santa Lucia lontana.
2: Terra banchina, quando è migrante, s'imbarcano per l'estero, lasciano Napoli, portando suoi ricordi sta città l'indogona, a speranze di tornare, sa porta l'indogona.

Via Rosa. Fresca, fresca.

da repricca. Ah, che bellezza mattina da che là. Non mi volesse mai so. Volesse sta sempre fresca, fresca, sola, sola. Una persona si consola, così basta che sola, sola.

in da casa ha smesso 23 ventilatori. Se mi viene a fammore, e l'unico ti assa, fammo mio, come ti viene, questo caldo che è inverno, sì, ne parlando in dall'inverno, ma non mi voglio riscaldare. No, Mimì, non mi toccare, Mimì un po' carogno, perché io non mi voglio riscaldare, voglio restare così come stonco, fresca, fresca, sola, sola, una persona si consola, così pensa che sono assurdo, ti guadagna la salute. Che piacere!

0: vado a dormire, facemi solo gli azzieri.
1: Con piacere, guagnate, come addorsa chi ha con sé.
0: Come pranzo tutti i giorni, quattro fette di spumone, una granita di limone, un gelato ed un frappè.
1: Ah, che lo frappè, mi rinfresca la gola.
0: Beh, ma credi, a botte piglia roba fredda, su corpo mio è diventato un frigorifero. Fresca, fresca, sola sola, una persona si consola, così basta che tu assunta, si guadagna la salute, che piacere!

0: festa e canzoni napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 4 e 2 minuti.
1: Antonio Basurto, Mandolinati sera.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Maria Paris. Tarantella internazionale.

0: canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Roberto Cardinali, Nemica.

Silvana Martino. Nini Tirabusciò.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Vittorio Marsiglia. E allora?
2: Nel tram di Posillipo, al tempo dell'estate, un fatto graziosissimo mi accadde un anno fa. O tram era pienissimo, a mieta da fora, quando alla via Partenope saliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Lei rispose: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senzin drangat, s'accomodai a signor. E allora io, nell'angolo, mi feci ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai vedendola tanta una gamba fora, come sospirai Cesare per coscia da signore. E allora io dissi:
3: è di Napoli?
2: No, mi sono di Milano. Fai bagni qua, certissimo. No, mi parto domani. Vorrei vedere Frisio. Non visto mai finora? Se vuole io posso. Oh, grazie. Essa mucca ya, signor. E allora poi, ad un'anima, cadendo tram, accende ci guardavano, dissi io: signor, scende, e mi pigliai in un taxi a 20 lire all'ora, e a Frisia ce niettem, io sulla ca signor. E allora io senza scrupolo ma cominciai a lanzare. Ma lei con fare ingenuo disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna? E allora feci subito necessità virtù. Ma a Frisio ci mangiai 200 lire più, tornammo, immaginatevi, io stavo con l'occhio fuori, finché all'hotel Vesuvio scennette ca signor. Qui viene il graziosissimo. Cayenne Patrasì a tutti presentavami. Presento mi Marie, ma avevi scambiato proprio per un caffone fuori. Vabbè, e niente, ma dinta la camera, essa sottaia signor. E allora mentre proprio capia Steve mi abbracciò, vicino alla porta tup tup sentette tuzzulia. Chi sarà mai sta bestia? Si mandi alla malora. No camerieri in smoking, co conto da signora. E allora curioso ci guardiamo tutte e tre. Lei prese il conto, pagalo, 2083. Oh, con una pensata di spirito dissi: vabbè, ma adesso non è ora. E il cameriere pratico: pardon signora, signore. E allora lei fa: sei stupido. Qua stupido, ma da 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2000 e tante di camere, e che sta con buon'ora. Che ci vuole banca in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere manco noi e noi, piei o capelli subito me ne scendette là. Trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione Flora, e getta a trovare Amelia, che mi aspettava ancora. E allora ebbi la prova di una grande verità: cavi vecchi panova non s'atta mai cagnà.
1: Vittorio Gricolo, O paese do sole.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, anima e cora.
2: Fausto Cigliano e Mario Ganci. La Samba, Seo Marie.

aquello che vuoto non voglio più soffrire, lasciami in pace che posso

0: canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Sergio Bruni, Napoli è una canzone.

e quella cacciuraica di sposare, una casa d'affittaio in coppe quartiere, e poi truccata di mannava, mi è tutto lei, tutto

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Luciano Taglioli. Vierna.

0: Canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Mario Trevi. Indifferentemente.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 5 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Tradizione e sentimento. Maria Paris. A francese.

0: Canzoni napoletane, innamorata mia.
1: Coro polifonico San Leonardo. Palumella.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Tullio Pane. Desideri e Sul.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Bruno Venturini, quan tramonto sul.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Anapeta, Franco Ricci, Michele Ma.

0: Ascolta Canzoni Napoletane su TV Sky sul canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Giacomo Rondinella, Gantesima.

0: canzoni napoletane. Un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Orchester des Teatro San Carlo. Santa Lucia Lontana.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 6 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Armonie. Senza tempo.
2: Franco Ricci. I Comandanti.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni che hanno segnato un'epoca.
1: Antonello Gotta e Compagnia d'Opera Italiana, Piscatori Pusillg.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Giulietta Sacco, Tarantella de Vasa.

che na da bocca, ca passione attacca, te fanno assai più ricco, e tutto quanto il re, t'incella tu marito.

squagliano d'amore, quanta capolavoro ti sanno combina, vincella tu marito.

0: favola.
1: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
2: Canzoni Napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
3: Alfredo Bascetta, Coro Lucchiagnara.

che tu chiaglia. Venire te l'ha fatto, tradimento.

0: canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Sergio Bruni, Roselle Maggio.
2: Quando stai fuori sta loggia, sotto sto bello villaggio, fresca così la gialeggia, fino a Roselle Maggio. Si attri-

caroce roce mi fa sospira. Tu quando passi mi fai venire una mossa, ho i bocca rossa che sfizzieta va sa. Tu non lo sai, ma chi sto cuore mio sospira e fa. Ah, sei una bontà per sto occhio nero, impazzisce oggi la tiera. O ragioniere non riesce a ragionare, o cantoniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa. Ah, sei una bontà.

poi bocca rossa che sfizziete va sa, si na popate e tutto vicinate, sospira e fa, ah, sei una bontà, tu si impasta di mele e fronne rose, sti fosse dell'infaccia ma fanno sfrenesia, io te volesse da 3000 vase. 3000 vasi, che felicità, tu quando passi mi fai sentire nascosta, sei una duchessa ma chi ne scema un po', si bella assai e chi sta a mia se guai, sospira e fa, ah, sei una bomba, tu guardo sarte tagliando una giacchetta, ma sta giacchetta diventa un gilet, e ho sturandiello che faccio e che fungillo, sospira e fa, ah, sei una bomba.

0: o i bocca rossa che sfizia te va sa. Sei sconvolgente e chi te tene mente, sospira e fa. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà. Ah, sei una bontà.
1: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
2: Gennaro Cimmino, aprile a Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 7 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
2: Nuova compagnia canto popolare. Tammurriata nera.

0: canzoni napoletane, melodie senza tempo.
1: Miranda Martino, A Francesa.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Giacomo Rondinella, Sola.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale. Ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Sergio Bruni.

che le ha scuse fece parlare, tiene sempre roba a stirare. Che la bella perciò ti piace, non ti importa se è stiratrice. Che lei è come una cosa dolce, che sta bocca.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Bruno Venturini. Tarantelluccia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 8 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Tra poche ore ad Ankara l'apertura del vertice NATO cui partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. Sul tavolo il tema dell'aumento delle spese militari, la crisi iraniana e l'Ucraina. È gelo tra Roma e Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Meloni proprio alla vigilia del vertice. I due si ritroveranno allo stesso tavolo ma non sono previsti bilaterali. Svolta nelle indagini sull'attentato dello scorso ottobre all'abitazione alle porte di Roma del giornalista Sigfrido Ranucci. Daniela Baldi.
3: Walter Lavitola, giornalista ed editore coinvolto in passato in varie vicende giudiziarie, è indagato nell'inchiesta sull'attentato al giornalista di Report Sigfrido Ranucci e sospettato di esserne il mandante. Per il PM di Roma sarebbe stato lui ad affidare l'azione criminosa alle quattro persone già arrestate martedì: detenzione, uso di esplosivo, minaccia e danneggiamento aggravati dal metodo mafioso, le accuse contestate.
2: Bufera Trump anche sui mondiali di calcio per la telefonata in cui ha chiesto e ottenuto dal numero uno della FIFA Infantino la revoca della squalifica dell'attaccante USA Balogun. Ai padroni di casa non è bastato, il Belgio ha vinto per 4-1 passando ai quarti. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Vittorio Parisi. Quando tramonto sole,

quasi la t'ho preparata. Al sapore di cioccolato, si sa fissa quanto è squisita. Ma che poco ci fa seccare, e restiamo qui mussa seccata per 5 minuti per quanto vuoi tu. E questo

facile l'ho preparato, a sapore di cioccolato, si sapesse quanto è squisito, ma che poche ci fa peccato, e restiamo qui mostrati per 5 minuti, per quanto vuoi tu, e qualcosa

capemo, quando tu parpate, che non la mia pecronna, tremba luce che faccia malinconica e felice, e tu, tu ti gasta,

0: Giuseppe De Laurentiis. L'Italia al Polo Nord.
1: Ma potimmo sta contenta che sei nato italiana, che come una sana sana te la fatti in valore. A un polo sconosciuta, che c'è una si avviata, ma nessuno è già arrivato.

che si scava, di qualcuno non lo stava, non c'è prima, ma sapere che all'Italia è sempre prima, popoli e se non c'è forza, si congianna aiuto e forza, lui è potenza, ma rapì. Se non è l'epoca italiana, tuo paese non ti sapeva.

Questo non serve per criticare l'America, anzi tutto il rispetto per questa terra ospitale. Ma quando si tratta di un grand'uomo italiano, stanno panderecchi e campano, oppure ricine canone italiano. Una volta un giornale, sapete che fece? Disse che Marconi era un airese. Cert'altri poi si sono permessi di dire che Cristoforo Colombo era uno scenico. Va ben che ognuno può dire ciò che gli garba, ma Cristoforo Colombo non teneva a barba. Anzi, spiata a qualche indiana se Cristoforo Colombo veniva a roba a settimana. E se mo vedete che oggi di mano dice che Nobile era indiano, perché fosse bugia. Qui c'è troppa gelosia. Ecco perché ci hanno andato i post.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Nino Taranto. Fatto fa fod.
2: Da che facciamo amore tutti e due? Io non ho avuto un ritratto tuo. Dice che non lo tiene per moda, ma io tengo mezzo pronto per dopo. Ho comprato una Kodak che ho un abbinato, tac, giramolla, fa lo scatto e te caccia un ritratto.

la vuoi fare una foto, ma concettina la foto solamente. Noi ci vediamo quasi ogni momento, ma questo fatto non mi fa contento. A notte come faccio a te vedere se un ritratto tuo non posso avere? E perciò con sta Kodak metto di e faccio tac, quella viene là per là e me la vado a sviluppare. Stavo fa una foto.

sei cattiva. Ah, prima che ti fai ci provi gusto, ti faccio di profilo a mezzo busto, e poi finisce che tu dici a me, uno non basta, me ne faccio tre. E io sto pronto, cago, tac, sempre pronto, tac, tac, quello rollo è lungo, sa, dimmi, quando ne vuoi fa'?

0: stavo papana conta, stavo papana conta, amma fatella papà lezza mia. Io metto a pochetta, tu sei venuta già, fatto papà, fatto papà, fatto fotografo, amma fatella papà fotografia, una sola, amma fatto papà, e fatto papà.
1: Giacomo Rondinella, Tutto e Niente.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, ma son innamorate te.
2: Sergio Bruni. Indifferentemente.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Lolita.

Lina Resal, cioccolatina mia.

scena alla mente, vada vadre. Cucina sfogliatella di caflisse, di caflisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un tombo, sei dolcissima.

0: di una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia. Di una sfogliatella di coquisse, di coquisse. Sei bellissima, sei dolcissima, sei squisita come un bombo, sei giocosa come un bombo, cioccolatina mia.
1: Ascolta Canzoni Napoletane in FM, in DAB, in streaming sul tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
2: Arturo Testa e Gianni Monese. Accarezzami.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 9 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Walter Lavitola, giornalista ed editore già coinvolto in varie vicende giudiziarie, indagato nell'inchiesta sull'attentato al giornalista Sigfrido Ranucci. I PM romani sospettano ne sia stato il mandante. Attesa carica di tensione per il summit NATO che prende il via stasera ad Ankara. Tra i temi caldi l'aumento delle spese militari. Gelo Roma, Washington dopo il nuovo attacco di Trump a Meloni. L'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev che hanno causato almeno 20 morti e oltre 70 feriti, lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, attaccato l'aeroporto russo di Belgorod, un civile sarebbe rimasto ucciso. I mondiali di calcio, bufera sulla FIFA dopo la telefonata con cui Trump ha chiesto ad Infantino la revoca della squalifica dell'attaccante Balogun, protestano UE, UEFA e tutte le cancellerie europee. Alla squadra dei padroni di casa la grazia non è comunque bastata, gli USA travolti per 4-1 dal Belgio che vola ai quarti dove troverà di fronte la Spagna. Le Furie Rosse si sono qualificate ieri sera battendo il Portogallo per 1-0. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Nino D'Angelo, O Vesuvio.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Nicola Maldacea Junior. Carmè Carmè.
2: Pura stanna primavera, mettra su rindo cor, una smanie fa l'amore, con fuoco e gioventù. Quando vega una figliola, ma vo sangue rinda all'occhio, fammi tremmene di nocchi e non carre niente più. Carmè, Carmè, tu solo non m'abbasta, ma c'è una

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Giuseppe Godono, Barca Napolitana.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Giacomo Rondinella, Sciudezza bella.

sola che sta sai fa tu. Bella figliola che ingannata tanto, arriva un frisco

sulla gesta sai fa tu. Parla figliolo casta in chiusa rinta, volessa ma sapevo qui

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Tino Pattiera. Mamma mia che vo sapì.

0: canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Mario Abbate.
2: Viena manzuonna.

0: grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Nino Taranto. Agata.

tre anni o porto sempre un gatto. Voleva fa' sto vestito grigio scuro, si è cambiato di colore o si è fatto grigio sporco. Era un abito di papà e marito fuso d'oro, non vo' posso arrabutà, l'aggio troppo arrabutà.

0: che ha ridotto quest'uomo per te.
1: Amedeo Pariante, addio mia bella Napoli.

t'ha fatta, quando mamma t'ha fatta. Vuoi sapere come facetta, vuoi sapere come facetta. Pumba sta sti carne bella, pumba

e per fa sta bocca bella, e per fa sta bocca bella. Non servetta stessa dosa, non servetta stessa dosa. Vuoi sapere che c'è mattetta, vuoi sapere che c'è mattetta.

E poi fa sti trezza d'ora, e poi fa sti trezza d'ora. Mamma tua sa pazzantetta, mamma tua sa pazzantetta. Bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che ci servette, vuoi sapere

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Gioacchino Gitto e Roberto Negri, Corangrad.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 10 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Al via oggi ad Ankara il vertice NATO. Alla due giorni partecipano i leader dei 32 paesi dell'alleanza. L'aumento delle spese militari, tema rovente dopo i ripetuti attacchi di Trump agli alleati. E c'è attesa per capire quale sarà il clima tra Trump e Meloni dopo il nuovo attacco del presidente USA alla presidente del Consiglio. I due si ritroveranno allo stesso tavolo, ma non sono previsti bilaterali. Intanto l'Ucraina risponde ai pesanti attacchi russi di ieri su Kiev e altre città, lanciati verso la regione di Mosca 430 droni, attacco missilistico anche contro l'aeroporto russo di Belgorod. Non era fallo, per questo ho chiesto una revisione alla FIFA e ho parlato con Infantino. Le parole di Trump scatenano una bufera di polemiche sui mondiali 2026, che non basta peraltro alla squadra USA che esce di scena battuta dal Belgio per 4-1. Sale ancora il bilancio del catastrofico sisma in Venezuela. Gli ultimi dati ufficiali riferiscono di 3.535 morti accertati, oltre 16.700 feriti, quasi 18.000 sfollati. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane, le melodie uniche della Napoli classica.
3: Franco Ricci, Guaglione.

0: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane. In FM, DAB, streaming.
1: Tullio Pane. Connola d'amore.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Enzo De Simone, Passa a bandiera.
2: Passa fanfarre.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, te voglio ben assai.
2: Angela Luce, Nemica.

0: Arturo Gigliati, Ciceronella.
1: Ciceronella teneva una loba, non abbassava le matte e scuola. Ci volevano 10 uccelli, che sarà l'uomo di Ciceronella.

Ceronella teneva. E Ceronella teneva un uomo, tutta la notte va a cavallo. O combare, teneva una serra, chi sarò, gambe e

Ciceronella, da me. Ciceronella, c'è la mattina, se lo tiravo come sottina. Mi scappai un'arindà, un'arindà, la gente sotto a Ciceronella.

Leonello teneva, teneva, teneva, teneva, teneva, teneva. Il Cerenello teneva una vacca, e c'era la coda e passa l'andacca. Oh, madonna, quanto era bello, dell'andacca e c'era

0: Cicerinello teneva stivato 15 figli annunziati. L'era fatto quando era sotella, mannaggia l'anima Cicerinello. Cicerinella mia, Cicerinella, Cicerinella mia, Cicerinella.
1: Canzoni napoletane, melodie senza tempo.
2: Mario Abbate, tutta per me.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Enrico Caruso, Tarantella sincera.

dispettosa si cagna paese non torna mai più. Vien d'esta barra fra cosa, ma sposa

Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.

se po' trovi scesce, povera te, ti discassesci, non ti compresci, e del tuo scesce io me ne freghi, freghi. Piangi, e perché piangi? Noi quella piange, che piange a fa? Questo non mi stupisce, mi intenerisci fantasia, si è messo un cupolone e i pantaloni, le scarpe piene e i chiodi, a sciarpe e lana, la donna che ripudia la sottana non è donna, sai?

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Francesco Albanese. Torna maggio.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 11 e 2 minuti.
1: Tito Schipa, Napoli, canumore.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato sempre presente.
1: Giacomo Rondinella. Nasere maggio.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Vera Nandi, Mariuche Ortanzina.

sera che là non un dispetta, ma figlia mia, son bravi si scrive.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Ascolta Canzoni Napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827 e su TVSAT, sul canale 646.
2: Valeria Esposito. Ite vorriava sa.

0: ma tutti i filosofi erano a cui scarpa a domenica, chi va, chi viene, chi slate, chi esce, o bisognista a me chiume cresta. A ieri venesse una filosofa, insomma, ha contato ma si scarpa, ormai, insomma, quando è provato ma si convirta, appena che ha già tanto ma vita, sentite, ma santo, ui mi piace da stare, e siamo lì da tanti varoni, e se potremmo subito scusare, marito mi sembra che tutte le sere, ui una sera che sta aspettato sotto la yard, appena ho venuto, ho dato quattro costolate, a così chi lavora, e i vagati da lettere, chi è stato a te, noi lì, che bella stanza voleva la chiesa. Più tardi venne una vecchia che tenne una crusta di un cantone e tenne una figlia che ne fa fuori. Su me, ma ti tomano pari da cazzi scarpa, all right. Su me, io ero come un durato, signor sì. Se la mi dice, eppure ci stai una femmina che fa con buio. Allora io pensai che sia la figlia che mi vuole far sputare. Io le dice, ma ti tomano pari cagà, voglio vedere. Che allora appena sento che questo mi dice, sciume, eccomi io. Ne vanno si d'addunato che sono proprio io, che può essere accesa. E io mi sputavo non si imbasta, senza poppa, senza prova, senza roba, senza ciumarino. E sta via fuori, na che sai. Stamattina è venuta una figliola che è vesto corto corto. Su me, si scarpino sono nuove e mi fanno male con me che, per favore, mi allargato un po'. All right, saluate le scarpino e stai messo con una gamba ingoppanata. Tanto Crispino mio! E lo guardava, sonniava e sospirava. E i caforme girava, ingasava e allargava. Dopo che ce l'ha buona allargata, si mise le scarpino e se ne è giunta. Ah, quanto era bello, ma tutte le figliole stanno facendo parte con me. E per tutte le strade sento sempre cantare. Oh, su me che sta pronto va, ma la
1: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase Apri canzoni napoletane.
2: Franco Corelli. Guapparia.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Ula de Palma, nu quart e luna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 12 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Indagati a Bari Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Baricalcio, il padre come presidente del CDA del Napoli. Le accuse sono di false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. Ricercata in mezza Europa, è stata ritrovata uccisa a Kiev Anastasia Berezovska. La donna, 39 anni, era sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolajev a Monaco. La due giorni di Ankara per il summit NATO, stasera l'arrivo dei leader, gelo tra Trump e Meloni dopo gli ultimi attacchi del tycoon. Così il ministro degli esteri Tajani.
3: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
2: Bene Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che ieri hanno conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner, opposto al tedesco Struff. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Tito Schipa, Pesca d'amore.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Ferdinando Rubino. Canzone vesuviana.

barghiera, c'era se dei garofa de sciavura, in me giardiniera fa primavera, l'autunna miete vigna me nell'ore, c'è canto cor mio.

Fagli ma due

0: Ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker. Oppure scarica l'app.
1: Carlo Missaglia. Rondinella.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Sergio Bruni,

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Gloria Christian, a protesta.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Un saluto agli ascoltatori di Canzoni Napoletane da Vanessa Minotti di Trebi Meteo.
3: Nella giornata di martedì l'anticiclone sarà il protagonista sul nostro territorio. In dettaglio al nord avremo condizioni di bel tempo con cieli in prevalenza sereni. Al centro Italia tempo stabile ed assolato con solo nubi innocue di passaggio. E infine al sud e sulle due isole maggiori non mancheranno spazi assolati. Da segnalare solo tra pomeriggio e sera la formazione di qualche rovescio sull'Appennino meridionale. Ma il dato importante saranno le temperature che al centro nord, specie tra pianura padana e zone interne del centro, raggiungeranno anche punte di 35-36 gradi. Tutti i dettagli scaricando l'app di Trebi Meteo.
4: Canzoni napoletane, tu si na malatia.
5: Alfredo Napoletano, desideri.

0: Sergio Centi, A Tazzi Caffè.
1: Vorrei sapere perché si me varite, facite sempre faccia amareggiata, ma voi quando

bella variglia, fossimo affamora. Poi questi modoi brigio da tazza caffè parita, sotto tenito zucchero e ingoppa marasita, ma tanto che ha già avuta e tanto che ha già girato,

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Angela Luce, mandulinata a Napoli.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Cristina Fontanelli torna su Rient.

0: Franco Ricci, Napoli Casanova.
1: E su sbarcato in terra marchiare, tre cumiti le vascia sanità, sotto

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Francesco Albanese. Mamma mia, che vuoi sapere?

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 13 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Indagati a Bari Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Baricalcio, il padre come presidente del CDA del Napoli. Le accuse sono di false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. Ricercata in mezza Europa è stata ritrovata uccisa a Kiev Anastasia Berezovska. La donna, 39 anni, era sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolaev a Monaco. La due giorni di Ankara per il summit NATO, stasera l'arrivo dei leader, gelo tra Trump e Meloni dopo gli ultimi attacchi del tycoon. Così il ministro degli esteri Tajani.
3: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra Europa e gli Stati Uniti.
2: Bene Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che ieri hanno conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner, opposto al tedesco Struff. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Mario Abbate. Dicite in cielo voi.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Dino Giacca, Tarantella Internazionale.

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Lello di Domenico. Napulo ganum mor.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Berri è napoletana.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Enzo De Muro Lomanto, Maria Marie.

0: canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
1: Connie Francis, com'è bella la stagione.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 14 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Indagati a Bari Luigi Aurelio De Laurentiis, il primo in qualità di amministratore unico del Baricalcio, il padre come presidente del CDA del Napoli. Le accuse sono di false comunicazioni e bancarotta fraudolenta. Ricercata in mezza Europa, è stata ritrovata uccisa a Kiev Anastasia Berezovska. La donna, 39 anni, era sospettata di aver organizzato l'attentato del 29 giugno contro l'imprenditore ucraino Ermolajev a Monaco. La due giorni di Ankara per il summit NATO, stasera l'arrivo dei leader, gelo tra Trump e Meloni dopo gli ultimi attacchi del tycoon. Così il ministro degli esteri Tajani.
3: Noi non facciamo polemica, riteniamo che i rapporti transatlantici siano solidi, crediamo nell'alleanza atlantica e ribadiremo il nostro impegno per sostenere le relazioni positive tra l'Europa e gli Stati Uniti.
2: Bene Flavio Cobolli e Jasmine Paolini, che ieri hanno conquistato un posto nei quarti di finale di Wimbledon. Oggi alle 14 torna alla ribalta nello slam londinese Jannik Sinner, opposto al tedesco Struff. Da Laura Supino, buona giornata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
5: Francesco Albanese. Tutta per me.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Fernando De Lucia, Oilì Oilà.

c'è una chitarra, io poche lune, e come dolce questa serenata. A bocca tu s'accosta più vicina, e tu t'astrigna a me più appassionata.

e com'è dolce che sta serenata, a bocca tua s'accosta più vicina e tutta strigna a me più appassionata.

trammerà pienissimo a miezza di diafora, quando alla via Partenope s'agliette una signora. E allora io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senz'in andrangheta s'accomodai a signora. E allora dietro all'angolo mi strinsi ancora un po'. Lei rise e poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai.

E allora senza scrupoli ma cominciai a lanzar, ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora, io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora, e allora, e allora io feci subito necessità virtù, ma Frisio ci magnai e ma 200 lire chiù, tornando immaginatevi, stevo con l'occhia fora, finché all'hotel Vesuvio, scennetto ca signora. E allora, qui viene il graziosissimo, Cayenne potrasì, a tutti presentavami, presento mi marì, ma aveva pigliato proprio con un capone fora, e chiettami in ta camera, e s'assettai a signora. E allora, e allora mentre proprio a stevo pabbraccia, vicina a porto tuccat, sentette tuzzuria, chi sarà mai sta bestia, si mandi alla malora, tu cameriere in smoking, tu punterà signora. E allora? E allora ci guardai, ma curioso tutte e tre, lei prese il conto e pagalo, 2.083, una avanzata e spirita, dissi io, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signor, signor. E allora? E allora lei fa, sei stupido, qua stupido, ma va, 100 lire di tax, 200 per mangiare, 2.000 e tante camere, e questo che buon'ora, cacciamo anche in Napoli, carissima signora. E allora senza aggiungere, manco noi e noi, pigliai un cappello e subito me ne scendetta là, trovai ancora un taxi, chauffeur, pensione flora, e gli

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, un viaggio nel passato, sempre presente.
2: Mario Merola, a città e vol Chanel.
3: E chiama, vieni con me, ti faccio vedere Napoli quanto è bello.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane. Voglio a te.
2: Consiglia Licciardi. Tiemb bella.

le cusce della forma, fate svarteggia, d'amore a tutto l'ora, gamma arriva, fa gamma.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 15 e 3 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ha preso il via oggi ad Ankara il vertice NATO cominciato con il forum dell'industria della difesa guidato dal segretario generale Rutte. Firmati nuovi contratti di notevole entità per un valore complessivo di decine miliardi di dollari, ha detto Rutte. Stamattina è intervenuto anche il presidente ucraino Zelensky, che ha esortato ad assumere decisioni forti a partire dai Patriot. Previsto un bilaterale con Trump, arrivato in tarda mattinata all'aeroporto di Ankara, dove è stato accolto dal leader turco Erdogan. A Parigi, dichiarata colpevole anche in appello Marine Le Pen, la presidente del Rassemblement National, è stata condannata a 3 anni, di cui 2 sospesi e 1 con il braccialetto elettronico. Inoltre è stata dichiarata ineleggibile per 45 mesi, 30 dei quali però già condonati. Dunque Le Pen potrebbe ricandidarsi per le presidenziali francesi del 2027. Sardegna, dramma in un residence a Santa Teresa di Gallura. Un bambino di 9 anni di nazionalità norvegese è morto dopo essersi sentito male vicino alla spiaggia. Inutili tentativi di soccorso. Terremoto nel Baricalcio. Luigi e Aurelio De Laurentiis iscritti nel registro degli indagati. Le accuse sono di false comunicazioni e di bancarotta fraudolenta. Perquisizioni della Guardia di Finanza sono in corso presso le sedi del Bari, del Napoli, della Filmauro. Da Laura Cherchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Renato Carosone. O suspiri.

ragionà. Io cantaniere sciacquando un bicchiere, sospira e fa: ah, sei una bontà. Non ho vito con barbiere, non sapone, guarda te, mentre cliente a coppa seggio zombe e dice: ma chi è? Tu quando

0: rossa che sfizie da vasà. Sei una pupata e tutto vicinato. Sospira e fa.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà.
1: Ah.
0: Sei una bontà. Ah.
2: Canzoni napoletane, perché la storia non si dimentica, si canta.
3: Francesco Albanese. Torna.

0: Facimmo un art da mattina a sera. Io so sincero e tu vota bandiera.
1: A sta bandiera mia non sciascia viente. Oh, viente sciascia te, ma stai attento.

0: Si tu mi cerca scusa sti incidente, io ti perdono e dica non fa niente.
1: Io si dove cadde un'occhiata in terra, tu dica sempre no, dichiaro guerra.
0: E

0: mi sposa Mariannina, a chi io dica Cassatina.
1: Si mi sposa Salvatore, a chi io dico dolce amore.

0: Canzoni napoletane. Nu viaggio appassionato in da storia sta città.
1: Carlo Buti. Tutte sera.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Enzo De Muro Lomanto, Coran Grata.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Licia Albanese e Dino Olivieri. Dici d'ancella buia.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio nel passato, sempre presente.
1: Massimo Ranieri. Santa Lucia lontana.

0: Canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Roberto Ciaramella. Benedictum is aust.
2: Quando vedo un tuttone da faccia aperta, le carrozze senza punta, caro.

risposta, ma da tutto, banalista, banalista, come esausta. Quando tu belle stagelle femmine, quando io mi esausta.

Fanaristo me sausta. Mi tengo da sotto di fer, a me mi piace le sue femmine da fomere. Quando vengo me sausta, ogni femmina fa apposta, troppo calda, no è fatta, la diventa faccia tosta. Tanta mia signora forza, ma se fa una giorgerita, basta e basta, farà forza, tu la metta, la cammisa. Quanto è bella signora forza, tu la metta.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 16 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neanche venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo poco fa al summit dell'Alleanza in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutate di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 i leader attesi al summit cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. Due arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Roma figurano altri 5 indagati. Da Laura Carchigli è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane. Ma già innamorate te.
4: Enzo Romagnoli. Ina chitarre a luna.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Giuseppe Anselmi, O solo mie.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni nuove.
1: Giacomo Rondinella e orchestra Scabricciatiel.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Tito Schipa. Canzone appassionata.

0: Canzoni napoletane. In the note, la passione napoletana.
1: Consiglia Licciardi. L'americano in Napoli.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 17 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Sono rimasto molto deluso dalla NATO e se questo vertice non fosse stato in Turchia non sarei neanche venuto. Così il presidente americano Trump, intervenendo poco fa al summit dell'Alleanza in corso ad Ankara. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono sempre rifiutati di aiutarci mentre noi li abbiamo sempre protetti, ha affermato il capo della Casa Bianca, che oggi incontrerà in un bilaterale Zelensky. Discuteremo della difesa aerea, ha fatto sapere il leader ucraino. 32 i leader attesi al summit è cominciato questa mattina con il forum dell'industria della difesa. Il caso degli assistenti parlamentari per i deputati del Front National pagati con fondi del Parlamento europeo. La Corte d'Appello di Parigi ha dichiarato colpevole Marine Le Pen. La condanna è stata ridotta da 4 a 3 anni di carcere, di cui uno con il braccialetto elettronico. Per la leader del Rassemblement National si riapre dunque la corsa all'Eliseo nelle presidenziali del prossimo anno. 2 arresti a Roma per spionaggio e accesso abusivo a sistemi informatici. Principale indagato, un 59enne già nell'intelligence italiana ed ex sottufficiale dei carabinieri, accusato di aver svolto attività di spionaggio in cambio di soldi per un presunto agente dei servizi di intelligence russi. Nell'inchiesta coordinata dalla Procura di Roma figurano altri 5 indagati. Da Laura Carchini è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Gabriele Vanorio. Maria Marie.

0: ascolta canzoni napoletane in streaming tramite il tuo PC o smart speaker, oppure scarica l'app.
1: Ugo Calise, accarezzami.

settimana valutate, fai scordare tutte le peccate, stringete in braccia a me, sotto sto cielo.

0: Canzoni napoletane, le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni napoletane.
1: Giacomo Rondinella, Anamecora.

ma la vecchia della babosa subito disse: oh, schifezzosa, di sta maniera non trovi partito, un gana te resta lo marito. Se hai voglia di tallo ca, tante smorfie non hai da fa, ora l'attese, fuori lo scuorno, anime e cuore, faccia di turno. Ciò sentendo la sia sardella, s'affacciai alla fenestella e fece un occhio a Zennariello, allo speruto namuratiello. Ma la padella che stava deposta, la chiamai e fa

viste de sante dalose, de palai e raie petrosa, sare che diente c'è da chiate, scurme turne alletterate. Pisce palumbe, piscatrice, scorfano, cernia e alice, mucchie ricciole, muzze mazzume, stella, luzze sturione, merluzze ruongole e murene, capi d'uoglio, orche e falline, capitune, aglie, renghe, c'è

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. Ti è piaciuta?

0: Le grandi canzoni napoletane le ascolti solo su Canzoni Napoletane.
1: Gilda Mignonette, a Cartolini Napoli.

sospira e fa ah. E che bontà, nonno vira con partire, non sapore guarda a te, mentre il cliente con passeggio tu mi dice, ma chi è? Tu quando passa ma fai venire una mossa, poi bocca rossa che sfizzi e te va sa. Sei una pupata, è tutto vicinato, sospira e fa ah.

0: fai vanina mossa, poi bocca rossa che sfizie te la sa. Si na pupate è tutto vicinato, sospira e fa. Ah, e che bontà, ah, e che bontà, ah, e che bontà.
1: Consigliali Ciardi, torna su Rienta.

0: Canzoni napoletane. Vivi la magia con le sue melodie immortali.
1: Franco Battiato. Era de Maggio.

bella mia tu qua moneta, bella mia tu qua moneta. Vuoi sapere che in c'è servette, vuoi sapere che in c'è servette. La miniera sana sana, tutta fatta a filigrana, giovunette per stitrezze che va

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mario Trevi, Catena.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 18. In punto.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Entra nel vivo il vertice NATO ad Ankara. Stiamo lavorando insieme per fare un passo avanti verso la pace mondiale, ha detto il presidente della Turchia Erdogan a margine del bilaterale con Donald Trump. Abbiamo parlato della situazione a Gaza e discuteremo anche degli sviluppi tra Russia e Ucraina, facendo tutto ciò che è in nostro potere, ha aggiunto. Poco prima l'intervento del presidente USA, che è tornato a ribadire: sono rimasto molto deluso dalla NATO. Italia, Francia, Germania e Gran Bretagna si sono rifiutati di aiutarci, mentre noi li abbiamo sempre protetti. Trump ha poi specificato che uno dei motivi per cui i rapporti con i paesi dell'alleanza si sono danneggiati è la Groenlandia, dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti. Si aggrava la posizione di Walter Lavitola, indagato nell'inchiesta sull'attentato dinamitardo avvenuto lo scorso ottobre sotto la casa di Sigfrido Ranucci a Pomezia, vicino Roma. All'imprenditore, ex giornalista ed editore, considerato dagli inquirenti il mandante dell'azione dinamitarda, viene contestato anche il reato di strage. Tennis: Jannik Sinner vola in semifinale a Wimbledon. Il numero uno al mondo ha battuto in 3 set il tedesco Struff, 7-5, 7-6, 6-3, il punteggio finale. Al prossimo turno l'azzurro se la vedrà con uno tra Aliassim e Djokovic. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
3: Canzoni Napoletane, note eterne.
4: Maria Paris, L'Ariulà.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Lina Resal, Rose Miezi Rose.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV su Sky, canale 827 e su TV Sat sul canale 646.
1: Alberto Berri, A testa ruda.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, la donna riccia.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Gilda Mignonette, femmina.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Domenico Modugno. Soul, soul, soul.

0: Canzoni napoletane, le più belle canzoni della tradizione partenopea.
1: Gaston Micheletti, Tarantella sincera.

0: Canzoni napoletane. Ogni nota è una magia.
1: Tito Schipa. Dici d'ingello voi.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 19 e un minuto.
1: Gabriele Vanorio, o mese del rose.

0: Canzoni napoletane. Armonie. Senza tempo.
1: Anna Magnani. Ucunti Maria Rosa.
2: Dici se sta attacchiendo figlia mia, cosa le può far male in tale sta? E a chi andate quando è Natale fa freddo pavia? Ma perché tua primavera non dici sta chi sto cuore sta attacchiendo per l'amore che da aprile attorno va? Buona gente, oh Gunde Maria Rose, chi tu ca, chi tu ca, chi tu ca.
1: Alberto Berri, suona Mare Chiara.

0: Canzoni napoletane. Tu sei una cosa grande per me.
1: Gastone Limarilli, Monasteri Santa Chiara.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone, Suttanel e Casunciel.

0: Canzoni napoletane, la Napoli classica, musica per sempre.
1: Ester Baroni, Clementina Santa Fe.
2: La maestra elementare, Clementina Santa Fe, è costretta a sopportare un imbecille come te. Tu non hai galanteria, non conosci sciccheria. Io signora non do la via, sa tu quai sarai per me. Sei comune, sei capone, sei cretino. Sei cretina, sei capone, sei villana. Tu mi pigli la mano a mano e mi dici vieni a ca. Dimmerai nuoso mocco, triamo non va fa. Ah, io non posso sopportare queste tue volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va. Là. L'altro giorno in trattoria tu mi hai fatto stravedere. Dicevo so che è morta mia e te l'ordini per te. Quando arriva in pietanza senza regole e creanza, tu mi avevo pescia non sembrai un socco a me. Sei comune, sei capone, sei villano. Sei villano, sei capone, sei cretina. Tu mi hai visto tutto vino, poi ci sto vienacca. Se mi fai piglio passaggio, se ne andiamo al cinema. Io non posso sopportare queste due volgarità. Ma scherzo, villanzo, va, va, va, va, va, là. Ieri disse, sa, mi sento nello stomaco che sto, un disgusto, un tormento, mi sai dire chi ce l'ho? Stamattina mi hai portata 30 grammi di solfata, e mai detto l'ho pagato 4 soldi e te lo do. Sei cretino, sei villano, sei comune. Sei comune, sei villano, sei capone. E mi ha fatto un balcone per venirti a salutare. E tu avasso pienamente che stasera ti ha purgato. Io non posso sopportare queste tue volgarità. Mette giù, figlia giù. Va, va, va, va, va, là.
3: Tito Schipa. Anima e cuore.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
1: Gabriele Vanorio. O mare emergellina,

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 20 e 2 minuti.
1: Canzoni Napoletane. Notizie.
2: Ad Ankara, la due giorni del vertice NATO, 32 leader attesi al summit, a dominare la scena Donald Trump, che torna a lanciare strali contro i paesi dell'Alleanza Atlantica, dicendosi molto deluso. E dopo il bilaterale con il presidente USA e il presidente turco Erdogan, ha assicurato: stiamo lavorando insieme per la pace mondiale. La Corte d'Appello di Parigi ha confermato la condanna per Marine Le Pen per appropriazione indebita di fondi europei, ma l'esponente del partito xenofobo di estrema destra potrà comunque candidarsi per la quarta volta alle prossime elezioni presidenziali. Sentiamo da Parigi.
3: Marine Le Pen in appello oggi è stata giudicata sì colpevole di appropriazione indebita di fondi europei per 4,1 milioni di euro, ma è stata condannata dai giudici parigini, oltre a dover portare per un anno un braccialetto elettronico, a 45 mesi di ineleggibilità, dei quali 30 condonati. Ne restano quindi solo 15 mesi da espiare, ma che lei ha già scontato.
2: Tennis in chiusura, Jannik Sinner non sbaglia e vola in semifinale a Wimbledon, sconfitto 3-7-0 il tedesco Struff, e domani nei quarti scendono in campo Flavio Cobolli e Jasmine Paolini. Da Laura Carchini è tutto, buona serata.
1: Sempre informati con Canzoni Napoletane.
4: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
5: Franco Corelli, Usurdat Nammurat.

e San Bassino. Mi smuove gambe sta San Betella e San Bassino, la balla pure sta Lucianella. È ovvero tutte danze so cagnate, ma songo sempre stesse innamorate. State a sentire che vevo dire.

0: Canzoni Napoletane, il nuovo canale di Radio Margherita. Ascoltalo in FM, in DAB, in TV e sul web. Oppure scarica l'app.
1: Domenico Modugno, O specchi.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Le previsioni del tempo in Italia.
2: Amici di Canzoni Napoletane, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Condizioni meteo estive in Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni, da segnalare solo la possibilità di qualche temporale di calore sull'Appennino meridionale nelle ore pomeridiane e poi di tanto in tanto qualche nuvola soprattutto domani che transiterà sulle regioni di nord-est. Però attenzione, anche temperature in aumento, nuova ondata di caldo, non sarà particolarmente intensa, non raggiungeremo punte record, però domani i 37-38 gradi li toccheremo, pianura padana, Toscana, Umbria, Lazio, le regioni più coinvolte. Ma per dettagli sulle vostre località c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
3: Renato Carosone. Serenatella shue shue.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Tito Schipa, chi se non scorda più.
3: Se ne scorda chiù e della sera, senza ruggiore che la trezza nera, senza un agnello che la manecera, corre che brucia chiù.

e fin da notte scura de giammaio, e cuverizze e o cora de trammaio, e che triemme di cisto pento guaio, camme sul cielo e simba da serraio.

che cucciorette e chi ne sa per niente, saccio che a momme è fatto torimente, io pure cui un le data nutenente, ma non ben porto a non ne commoviente.

la voce mappola tremba con l'aria, ma tutti nudo non può vendere. Caccia sta femmina, caccia sta croce, s'ha incantato l'uomo da far male.

0: Canzoni napoletane, le note dell'arte napoletana.
1: Gabriele Vanorio, cora forastiera.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 21. In punto.
1: Canzoni Napoletane, la grande canzone napoletana.
2: Giacomo Rondinella. Nu quart e luna.

0: Canzoni napoletane. Un viaggio tra le melodie senza tempo.
1: Agnello Califano, Carmela Mie.

0: state ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
1: Mirna Doris, tutte sere.

0: canzoni napoletane, tradizione e sentimento.
1: Alberto Berri. Scapricciatiel.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Renato Carosone. Piglia da una pastiglia.

0: Alleva l'iniclicero fosfato e bromo televisionato grammi 003.
1: Ah. Miglia della pastiglia sienta a me.
0: Dindo scura una gatta, ma sta canna una sarda. Doce doce mi guarda se struscia miagola e fa.
1: Sienta a me vatta cucca, sienta a me vatta cucca.
0: Sono ciucci carretta.

0: alle palline glicero, fosfato, bromo, televisionato, DDT, bicarbonato, borotalco e semilino, cataplasma e semolina, una custata fiorentina, mortadelle, due panina, con un miezzo di trevina e un caffè con caffeina, grammi 003.
1: Ah. Figlia della pastiglia, sienta a me.
2: Canzoni napoletane, suoni antichi, passione di sempre.
3: Gilda Mignonette, Frisca Spuls.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Pina Lamara e Pasqualillo. Dringate, ndra!
2: Carmenelle è una bella figliola e nell'acqua gelata sta giù.
3: Gelata sta giù.
2: Gelata sta giù. Come spremme sto bello limone, tu mi spremme sto cuore Carmen.
3: Sto cuore per me.
2: Sto cuore Carmen.
3: Tutta bonna sta bella acquaiola, ma nessuna sa piglia.

0: visto un giovane fuori, l'ha veduta e si è fatta tandilla.
1: Si è fatta tandilla.
0: Si è fatta tandilla.
1: Si è scordate, mammelletta dille, io paese non voglio tornare.
0: Non voglio tornare.
1: Non voglio tornare.
0: Carmine, tu volesse sposare.
1: Giovino, non è cosa.
0: Ma perché? Carmine, io vi volesse sposare.

0: pure l'unica cosa.
1: A perché? E mo fornisco, sta ferma e ti sposo.
0: Capurà non è cosa,

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV, su Sky canale 827 e su TVSAT sul canale 646.
1: Richard Tucker, Ita Burria Vasà.

che stride luce non me che. Ma diceva un'americana, la tua giorno guardando mare, molto bello, quanti colori, in America non così. Anche pesci molto dolosi, più movibili, più squisiti.

0: canzoni napoletane. La Napoli classica, musica per sempre.
1: Nunzio Gallo. Dici di angella voia.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 22 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Sergio Bruni, a Luciana.

0: padrone di casa, vuoi la mesata, vuoi il pesono, e tec te sta accunto, tiè!
1: Ilona Tocodi, senza nessuna.

0: canzoni napoletane. Le note dell'arte napoletana.
1: Domenico Modugno. O sole mio!

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane, melodie senza tempo.
2: Tito Schipa. Passione.

0: Canzoni napoletane, suoni antichi, emozioni di sempre.
1: Renato Carosone, Torero.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Orchestra of Stuttgart Opera. Canta con me.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è il 7 luglio. Sono le ore 23. In punto.
1: Franco Ricci, Luntana a te.

0: Ascolta canzoni napoletane anche in TV. Su Sky, canale 827. E su TVSAT, sul canale 646.
1: Orchestra Italiana Napoletana. Cor in Grat.

0: Canzoni napoletane, la grande canzone napoletana.
1: Gennaro Pasquariello, serenata a Selassie.
2: Cucherita Selassie, capo forza vuoi forre, ma chi ha fa passalla, l'ora non può sta. Ah, tu hanno può capire, capo forza tenia io.

ti guarda attorno a te, non ti piglia mai per me. Schiavacca, canialla, roba che non va, gente dell'Europa, ha perduto scuorna. Ministro, diri, scausa, notte e giorno.

0: La società a Ginevra ancora sta, l'altra te, pesce a te, cosa sta vorre. Ma l'Italia, la che fa, porta loca civiltà. Come dice a cucinella, non fa lì. L'Italia d'oggi, tanta giovinezza, è la sì. Ghiacciare tempo, rispetto, e non ti spezza, è la sì. Chi ma governa è roba che si apprezza, è la sì. E tu contra chi stanno può correre, vatti!
1: Gabriele Vanorio. Lacrime napulitane.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Alberto Amato, Pusilla Consentimento.

me ne stai a fianco a te, da tu non ave Maria, porta croce insieme a me. In da stadio le violo, si è d'amore, sospirò, a che serve le parole?

la via da gioventù, quando tu è nata sull'ata non si può non scordarci. Ma vicino, ma lontano, una canzone ve ne fa, la canzone che

storie, sento un ruto di me braccia, mi è caduto e mi ha passato e mi l'ha detto sì. Poi non stiamo a sentire, poi stella lì sa sapere, non sa stare.

0: Canzoni napoletane. Una radio che fa battere il cuore.
1: Teddy Reno, Sarra chissà.

nessuno più fatica a sto paese, son garzette e piante sossaccate, a gente non ragione già un mese, sta cosa non può chi, non può chi.

dica Marisham, muovo con de Marisham. Nessuno ma stu paese, da Carmella si è salvata, ogni dune ha fatturata, un vaso che si dà, yam yam, Marisham. Per capriccio e no amore, un vaso è fuoco ardente, avvelena tanta gente, non ne fa più ragionam, e una legge non ci sta.

Buone cuncette, mine che pascala, Vicenza e Cile, sorre tutte miese, o farmacisti, aggiunta comunale, non sanno chi parlam, chi parlam.

0: parlando. Pure voi vai a cura. Buonanotte maresciam. Pure voi vai a cura. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam. Buonanotte maresciam.
1: State ascoltando Canzoni Napoletane. Canzoni Napoletane in FM, DAB e streaming.
2: Sergio Bruni, A Libertà.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. È mezzanotte. È un minuto. Canzoni Napoletane. Le canzoni napoletane classiche solo su Canzoni Napoletane.
1: Roberto Murolo, il Palomma.

0: Canzoni napoletane. Le melodie uniche della Napoli classica.
1: Nilla Pizzi, statta vicino a me.

0: Canzoni napoletane, la storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Claudio Villa, Malafemmana.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Canzoni Napoletane. Passione vera.
2: Fonò la band. Ich bin der Franzese.

0: Canzoni napoletane, i grandi classici della canzone napoletana.
1: Gino Becchi, di Citancella Vuia.

0: Ascoltaci in tutto il mondo scaricando l'app Canzoni Napoletane. È gratis e disponibile sul tuo store. Ascolta anche tu in mobilità Canzoni Napoletane.
1: Enzo Limbo, Atazzi

Poi pura sperata braccia Napolo, pura guardata sua. E vai tu basta la fucina splendida, la voce del tutto. La voce che ti piglio ogni momento, non so chitarra e non so mandolino. E ho sola.

la taglia un paradiso e taglia paglia quello che dice la voglio cantare. Qua parte il numero con barca all'estero.

A Zoe Carinza all'occhio ma può leggere la testa di tuo cuore. Tu vuoi sapere che adesso voce amante che il nostro ci avvicina puntualmente. E smania, e desideria.

la musica, la taglia un paradiso, che bell'inferno, che cupotilla, che resterezza. Le bocche strane, non so che strane, la distanza.

0: Canzoni napoletane. La storia della canzone napoletana dal 1600 al 1960.
1: Mimì Ferrari. Sciscì, Piazza dei Martiri.
2: L'appuntamento di all'ottobunde, i scenghi di aia.

0: Canzoni napoletane. Ascolta con smart speaker con la frase apri canzoni napoletane.
1: Mario Trevi, Na Bruna.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. È l'una. È un minuto.
1: Roberto Murolo, Luguarracina.
2: Lo guarracino che lleva pa' mare, leva la voglia da senza orare, se facette un bello vestito di scarte di spine pulite pulite, con la parrucca tutta ingrifata, di ziarella braciolata, con lo chapeau, scolle puzzine di bontà grise, fine fine. Con le cazzone d'arezza da fune, scarpe e cazzetta da pelle da tunne, e sciammeri e sciammarina, dalla carpile da voglia marina, con bottone e bottonera, d'occhio da purpa se c'è fè, fibbie e spade, schiocco dorata da nero de se c'è fè la da chiata. Due bella cataniglia, due bremone, due conchiglie, no capiella gallonata, de codarine da luz salata, tutta posse masteratilla, ieva facendo lo spafantile, girava da cà e da là, l'innamorata per se trova. La sardella allo barcone, stiva suonando lo calasciuna, e a suono di trombette gli va cantando sta rietta, e l'arello Marellena, e la figlia da Silena, ha lasciato l'innamorata, perché niente l'ha rialata. Lo guarracino che la guardaia, della sardella s'innamoraia, se niente da una favosa, la più vecchia maliziosa, le babona rialata, per mannarla la masciata, la favosa pisse pisse, che a te tu non ce lo disse. La sardella che la sentette, rossa rossa se facette, con lo squerno che si pigliaia, sotto uno squerno che si impizzaia, ma la vecchia della favosa subito disse, asch che fenzosa, di sta maniera non trova partita, canna da resto lo marito. Se hai voglia di talloca, tanta smorfia non hai da fa, fuori le zenze e fuori lo squerno, anima e cuore e faccia di cuorno, ciò sentendo la zi sardella, s'affacciai alla fenestella, fece un'occhia a zennarilla, allo spurno ma la patella che stava deposta, la chiamai faccia tosta, traditore, sprevognata, senza parola malanata, che avevi anche andata la letterata, prima antica innamorata, de carrera, de chistiette, e ogni cosa le dicette. Quando l'ho diso lo poveriello, se lo pigliai farfariello, e a ta casa s'armai a rasulo, se carracai con mano mulo, de scoppette e de spingarde, povera palla, sto pescarda, quattro pistole e tre baionette, dinta la sacca se mattette. Goppa alle spalle si tanta pistola, 80 bombe e 90 cannone, e con ma guappo ballarina, ieve trovando lo guarracino, la disgrazia chi sto portai, che piezza la chiazza te lo incontrai, se la ferro po' cruvattina, e poi dice a malandrina. Tu me lieva l'innamorata, e pigliatella sta mazziata, tuffa e taffa dammeli una, le devo pacchere su cuzzuna, schiaffa poni e parapesse, scuppo l'una, fogozza e connesse, scereva chiune, sicuta nossa, e la macca ossa e pilossa. Veni in mancella, calo rombura, parienti e amici a scettere fuori, chi con mazzo, cortiello e cortella, chi con spade, spatuna e spatella, chi sto con barre, chi non con spite, chi con ammenele, chi con andrite, chi con tanaglia, chi con martiella, chi con torrune e susamiella. Padre, figlio, marito e moglie, sazzo faina come a fera, a maliuno correva una striscia, di sto partito e di chilo le bisce, che badista di sarda e dalosa, di palaia e rai patrosa, sara che niente c'è da chiato, scurmatunne allatterate. Pisce palumme, piscatrice, scorfana cernia e alice, mucchia ricciola, musta e mazzuna, stella, luzza e sturiun, merluzzo ruonga, le murena, capodoglio, orca e vallena, capituna, uglia, ringa, cifra, cuccia, tracena e tenga. Triglia, tremola, trotta e tunna, fica, cipolla, la una e radun, purpa, seccia e calamara, pisce, spate, stella da mare, pisce palumme, pisce martiello, vocca d'ore, cecenilla, capo di uova e guarracina, cannolicchio, ghiancino, vongolo, cocciolo e patella, piscio, cane, granciatella, marvizio, marmore e favoso, vopo, preno, verve, spus, spinolo, spunolo, sirpe, sarpe, scalzo, zuccolo e con le scarpe, sconciglio, gammare e ragoste, venere, infine, con le poste. Capituna, sauri, anguilla, pisce grosse, piccerill. D'ogni cede nazione, tantillo, tante, più tante, tanto uno quanto a botto, mamma mia, che se devono arrassosia, a centenaro le barrate, a maliuno le petrate. Morze e pizze, cabaluna, a deluvola se cuzzuna. Non vi dico che vivo fuoco, se faceva per ogni luogo. Te, capistulata, ta

0: Se bella udienza, un figa sorge una mezza di sedia, con saluto di lui e di lei, casa secca lo cannarone, spacantana solo per mone.
1: Canzoni napoletane, accordi che toccano il cuore.
2: Nino Fiore, Ninuccia.

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Fatima Robbins, Scapricciatiello.

0: Stai ascoltando Canzoni Napoletane. Chiamaci al numero verde 800 30 34 64 o invia una mail a info@canzoninapoletane.com.
1: Claudio Villa torna.

0: Vittorio De Sica, Cerea Memè.
1: Sia benedetto Dio, parto con militare, lascio paese mio, lascio canzone umana.
2: Ma mandano o primo.
1: E là pure paese, trovo una piemontesa, casa d'amore. Menè, non lo potevo più, menè. Ma restancate te, si prima all'esercizio, me comandavo tu.
3: No, lui, no, lui,
1: ma me comando re. A comandai va bella, non so postare uguale, manco un colonnello, manco un generale.
3: Attenti, e se va

0: Non lo potevo più, ma ero stanca di te, di prima all'esercizio, ma comandavo tu, tu, ma me comando re. Odorgia amore mio, moriesta sola sola, addio per sempre addio, zitto capo marola, trovatela o criato per te e per la famiglia, che hai parto per surgata.
1: Ciao, cerea,
0: Menè, non lo potevo più, Menè. Ma lo stancate te, di prima all'esercizio, me comandavo tu, no, qui, ma me comando re.
2: Canzoni napoletane, passione vera.
3: Lina Sastri, tutta...

0: Canzoni napoletane, un viaggio appassionante nella canzone napoletana classica.
1: Carla Boni, Paese e Cartolina.

0: Questa è Canzoni Napoletane. Oggi è l'8 luglio. Sono le ore 2 e un minuto.
1: Canzoni Napoletane. La grande canzone napoletana.
2: Roberto Murolo. Core analfabeta.